0: Radio Gallo Cittadella, so do you.
1: RCC, au cœur de la vie locale. Radio Calvi Cittadella.
2: Buonanotte con noi, siamo qui per Ananavi, Nantau 91.7.

0: Sede Anonta Radio Galvi Cittadella 91.7.
1: In un tango stringimi donna con un amore, come negata insieme non balleremo più. Voglio negare in fondo di questo ligore, un sogno ardente che ha fatto gioventù.

Rimani qui in un'ultima strinta, vicino a te voglio dimenticare. D'una sera ad obro messa vinta, oh mio cuore assapito.

dovesse spadriare. Antone se ne è morto e poi a scuola la nucchiosa non c'era che tre zitti.

tuoi grandissimi sogni, i miei risvegli lontani, i nostri occhi che diventano mani, la tua pazienza di perla, le mie teorie sull'amore fatte a pezzi da un profumo buono, il tuo specchio appannato, la mia brutta giornata, la mia parte di letto in questa parte di vita, il tuo respiro che mi calma se ci appoggio il cuore, la nostra storia che non sa finire.

le nostre false partenze, i miei improvvisi stupori, il tuo Sex and the City, i miei film con gli spari, i nostri segni di aria in questi anni di fuoco, solo l'amore rimane, tutto il resto è un gioco. I tuoi silenzi che accarezzano le mie distrazioni, ritrovarti quando ti abbandoni. Il nostro amore immenso che non puoi raccontare e che da fuori sembrerà normale.

0: Radio Calvi Cittadella, Radio Balagna, un notiziale in lingua corsa, culla de sec.
1: Salva di Pemiragulu, di avion Marasco.
2: Ovvio me il asco a cunisciò d'un importante episodio di Pienar a Berneri scorso, mentre un'allerta arancia stabilita da pe temporali e averia bussudo e se odeadro d'un dramma schizzato dall'azione eroica d'una giovanotta di 16 anni. Morgan Luvignino, da dirige di competizione, è formata in un dominio di soccorsi, se lampada in fiume per poter soccorso a tre membri d'una famiglia sorpresi da Viumar in grande difficoltà.
1: A Chianti Istral in Belgude e Montigillo.
2: Due esorti di strada sono a caudo stanotte in Cismonte e fanno due veridi. O prima a caudo verso tre ore in mano, in un'altra comune di Belgude, in due una vittura che dà due strada in circostanze che fermano a precisa. Un uomo di 21 anni è stato preso in carica in stato d'urgenza relativa e trasportato verso il centro ospitaliero di Galvi. In Montigelo, di circa 4 ore e mezzo in mano, che una donna di 20 anni ha fatto anche una sortita in strada e è stata soccorsa e condotta verso l'ospedale di Galvi dai spinti voghi dell'isola.
1: In Urtaga, un spassidiaore è soccorso dall'abitante.
2: Un spassidiaore di 43 anni, vittima di una mancanza, e rimane, mentre che lo vigia l'accensione di avoggi di San Pancrazio in Urtaga. È stato soccorso da tre abitanti di Ubaese e non sua giunta di Usis de B, che ha assicurato il suo trasferimento verso l'ospedale di Ostia.
1: In Bentiseri, un agente municipale ha maestra un'avvertenza ai voghi.
2: Dopo un impatto di saeta, un'installazione elettrica di regia di Lacque di Ventiseri ha picciato fuoco in una serata di domenica. Presente sopra luogo, un responsabile di servizi di municipalità è riuscito a maestrare il principio di incendio che ha impedito l'imbrugiamento di Amatia.
1: I biscori corsi minacciano di indurire la sua mobilizzazione.
2: Torno una volta ai pescatori di Usindigado per la difesa di pescatori corsi, si sono mobilizzati davanti a brevettura ai corsi che per aumentare la rivendicazione, denunciano l'immobilismo dell'autorità, di beta e difficoltà di approvazione. La rivendicazione puntano al prezzo di un carburante e a balisa GPS imposta dalle norme europee. I pescatori domandano l'apertura di discussione per ottenere risposte concrete e l'assenza di dialogo promette d'indurì a sua mobilizzazione.
1: Mistero in gira un segnale a ore iso corso.
2: Parecchie decine ore dopo la recessione di un segnale di sparizione emesso da una valigia in contorni di Ubigno sopra Bastia, l'interrogazione fermano e ricerche terrestri aeree diligentate da l'organismo specializzati, fra eli e Radio Amador, i corsi di Ladra Sec, soffirma De Wane a vista di Agauda d'un avio e quantunque scartato.
1: Mancanza di bruista in essenza in Urugione Aiacino.
2: Parecchie stagioni senza di un golfo d'Aiaccio, soprio e di carburante, senza biombo di bui soloni. Una mancanza indienata da un ritardo di un battello di bruista che ramenta soprattutto la fragilità di arreda corsa di beta umanda estivale.
1: Amenda per un lampo di Moguru.
2: Mentre una patrulla in basti di caccia, i gendarmi hanno sorpreso una conduttrice che lampava un moculo per la finestra di Asovitora, un comportamento irresponsabile che ha avuto per risposta l'intercessione subitanea di uso veicolo e un'ammenda di 135 euro. L'occasione di ramintà con c'è nessuna tolleranza per questo genere di comportamento in cui più incidenti di Zecina.
1: E ma parla dell'attualità sportiva e sa pronta a decesima edizione di Ukazinka Trail.
2: L'anniversario sportivo e popolare si correrà domenica. Tre corse sono in programma, fra elle una sfida maggiore, 38 km e attraversata di 7 paesi casinchesi, sino a Gima di Sant'Angelo. Due altri percorsi di 12 e 6 km sono di nuovo proposti. Tutte le partenze giunte di su Casinca Trail si vagino in cuore di un paese di Penta e Casinca.
1: 140 partecipanti per i 35 anni di speranza.
2: La competizione di golf ha adunito 70 squadre in presenza di 140 giocatori, non l'unico sito di 18 dovoni in Corsica. La classifica brutta ha visto la vittoria di Ubadio di Sperone con Luiro Caserra e Jean-Alexis Decaux. In la classifica netta, la vittoria arriva a Bertrand e David Meunier, 3-2 di Sperone. e coupe la toalida e compiamo cudam po chi ferma elo in certo.
1: Sole e nuli alternano stamane, udem pusego pre montagna in corso di obu mezz'ornu cu qualche acqua da possibile. Soffio lieccio assai forte verso Aralagna e Ostremo Zoudu, ed imperatore massimale vanno da 29 a 34 gradi l'antaulidorale, sino a 36 in regioni di Burtivecchio e Calvi, 38 a 35 all'interiore e da 28 a 31 gradi in i paesi di montagna. Autore mezzo stamano in Cervioni ad imperatura era i 28 gradi, a pressione atmosferica di 1015 millibari e un percentuale umida di 74, in città di Ostia a pressione atmosferica era di 1015 millibari, un percentuale umida di 81 e ad imperatura di 28 gradi. In l'isola una temperatura di 30 gradi, una pressione atmosferica di 1013 millibari e 58% umida. In Ajaccio una temperatura di 31 gradi, 59% umida e una pressione atmosferica di 1013 millibari.

0: Radio Galmi Cittadella di Onore.
1: RCC, au cœur de la vie locale. Radio Calvi Cittadella.